0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

grassy pond with a frozen moon, a murder of silhouettes.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

vota a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

sto deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 6:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano. Massicci raid di israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'esercito israeliano ha inoltre confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza con interi villaggi rasi al suolo. L'IDF ieri ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, da citare Nabatieh, la seconda città del Libano a nord del fiume Litani. Gli attacchi arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah, annunciando raid sempre più intensi.
1: E nella striscia di Gaza un attacco israeliano ha causato 4 morti nel quartiere di Ramallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Mohammed Odeh, il capo dell'ala militare di Hamas. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono pur con difficoltà. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, paese mediatore. A complicare le trattative e gli attacchi di Washington nella notte tra lunedì e martedì a un sito per il lancio dei missili ad alcune imbarcazioni iraniane e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. In Iran intanto si sta assistendo al graduale ripristino dell'accesso a internet a livello nazionale dopo 3 mesi di blackout quasi totale.
1: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, tra loro anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio, diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi e chiedendo il rispetto dei diritti umani per tutti.
0: Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'Assemblea di Confindustria ieri è andata in scena la convergenza tra Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini, il numero uno degli industriali. I problemi dell'Italia vanno ricercati nella troppa burocrazia di Bruxelles, in particolare nell'eccessiva rigidità della transizione ambientale. Questa è la visione comune, gli industriali ammettano che c'è un problema di salari troppo bassi nel nostro paese, ma affermano di non farcela da soli, criticano le tasse europee sulla transizione ecologica e rilanciano il nucleare. La Presidente del Consiglio asseconda e promette, pensando già alla campagna elettorale per le politiche.
1: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN, però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica, caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Billy Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana, così il deputato Thomas Massey in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito.
0: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7 e buongiorno alle notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano, sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare Muhammad Odeh. Trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa ai raid di Washington di due giorni fa. Centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fasse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei due italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Nuova escalation militare in Libano. Sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Odeh. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa, i raid di Washington di due giorni fa. Il centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fa asse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei due italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore.

0: 7:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo, lo sentivate, dalla nuova escalation militare in corso in Libano. Massicci ed israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Qual è l'obiettivo di Tel Aviv? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
1: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prendersi una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra USA-Iran. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Nella striscia un attacco israeliano ha causato 6 morti nel quartiere di Rimallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Non ci sono al momento altre conferme sulla sua morte. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Izzaddin Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF. E ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale. E ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, per i quali Teheran minaccia ritorsioni. Il servizio.
2: Ancora tensione alle selle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate da entrambe le parti, si parli di progressi, Washington ha sferrato un nuovo attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, così ha dichiarato il comando americano in Medio Oriente. Ma per la leadership di Teheran si tratta di una violazione flagrante del cessate il fuoco, violazione che non sarà lasciata senza risposta. E il leader supremo Mujtaba Khamenei ha minacciato che la risposta potrebbe andare ben al di là del Medio Oriente. Il raid americano ha colto di sorpresa, è avvenuto nell'area di Bandar Abbas, città portuale, sede di una base navale iraniana. Eppure la firma dell'accordo veniva data come imminente da parte del presidente americano Donald Trump, ma per ora l'accordo tra Teheran e Washington non c'è perché resta ampia la distanza di posizioni. I nodi da sciogliere sono molti, in primis la restituzione all'Iran di 12 miliardi di dollari congelati all'estero. Oltre a questi fondi da sbloccare c'è la questione del nucleare. Donald Trump ha assicurato che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato nel paese distrutto. Di opinione diversa, ovviamente, la leadership di Teheran. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Quarto check-up medico dall'inizio dell'ultima presidenza per Donald Trump. La Casa Bianca ha parlato di controlli di routine, ma il tema resta lo stato di salute del presidente, che ha quasi 80 anni. In diretta con noi su questo Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, controlli medici di routine, appunto, con la Casa Bianca che conferma però che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provocherebbe appunto il gonfiore evidente e i lividi che lui poi copre con il trucco. C'è anche però un video, il video generato dall'intelligenza artificiale postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l'entertainer e suo critico Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Comunque, a quasi 80 anni, li compierà a giugno, tra poche settimane, la salute di Trump comincia davvero a preoccupare, a fare notizia. Il comportamento del presidente si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato, focalizzato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente è del tutto indifferente, o comunque sembra del tutto indifferente, al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali contro quelli più affidabili, esperti, moderati. È successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso le primarie e ha perso quindi il seggio. E poi Trump si vanta quotidianamente della sua nuova lussuosa ballroom della Casa Bianca. Vuole costruire un arco sul Potomac, si è rappresentato come Gesù Cristo, ha minimizzato l'aumento del prezzo della benzina liquidando l'impennata dei prezzi della scorsa settimana come una bazzeccola, e cambia continuamente idea, posizioni sulla guerra in Iran. È appunto un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizioni di guidarlo. Alessandra.
0: Grazie Roberto. La politica italiana, il centro-sinistra si interroga sul risultato delle amministrative, in particolare sulla sconfitta a Venezia. I flussi elettorali indicano che a mancare sono stati i voti dei 5 Stelle. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ora nell'opposizione c'è il solito discorso del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, la conta delle città vinte o perse, facendo finta che Venezia sia stato solo un inciampo. Ma da lì arrivano segnali che Elly Schlein per prima e tutta l'opposizione devono considerare. I 5 Stelle hanno votato compattamente Martella, dall'analisi dei flussi non pare che questo sia avvenuto. Il risultato del Movimento 5 Stelle anche in altre città pone l'eterno problema se per Conte sia inevitabile l'alleanza con il PD, il patto di coalizione, oppure no. Eppure fino a settimana scorsa il cronoprogramma seguiva ancora il post referendum, Conte che aveva chiesto le primarie subito dopo e un asse ormai sicuro di alleanze. Ora si sta a metà, così come a metà è un po' questo risultato del voto. La destra non perde, la sinistra non vince, ma la destra che non perde è solo carburante per Giorgia Meloni, che temeva una sconfitta. Elly Schlein subito dopo il voto ha detto che si va avanti insieme, e questo è vero. Alle politiche contro il programma, ma anche l'unità di una coalizione. Più che il referendum sulla giustizia, l'opposizione sperava che le amministrative potessero essere la prima prova per misurare il malcontento dovuto alla crisi economica causata dalla guerra, ma a quanto pare altri fattori hanno contato, più locali, ma che l'opposizione non è riuscita ad intercettare appieno. Linea allo studio.
0: Intanto Giorgia Meloni prova a riprendere slancio facendo asse con Confindustria. Ieri alla Assemblea Nazionale degli Industriali la Presidente del Consiglio, il numero uno di Confindustria, Orsini, hanno attaccato la troppa burocrazia europea, in particolare l'eccessiva rigidità della transizione ecologica, rilanciando il nucleare. Parallelamente la destra di governo accelera sulla legge elettorale. Giulia Merlo è giornalista del Domani.
5: È un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno, per poi portarla a Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate. I due aspetti che vengono considerati più critici sono il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio. E da ultimo, la questione delle preferenze. Però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no. E l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è una vecchia proposta di Ignazio La Russa, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato.
0: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, e tra loro ci sono anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni. Il Convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, cioè 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi. In Italia crescono gli omicidi commessi da minori, aumentati di oltre il 150% in un anno. L'allarme arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense. Complessivamente il numero degli omicidi in Italia continua a diminuire, con un calo del 72% in 10 anni, e questo secondo l'analisi basata sui dati della Criminal Poll. È tuttavia il numero dei minori che si macchiano di questo reato che è in controtendenza. È passato da 14 casi nel 2023 a 35 nel 2024, arrivando a rappresentare il 12% del totale. Ascoltiamo Antonella Inverno di Save the Children, autrice di Dentro le mura e Viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso.
6: Sicuramente c'è un tema di aumento di violenza giovanile e comportamenti predatori in qualche modo. Quando guardiamo tuttavia al dato sugli omicidi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'incidenza maggiore si ha in città dove sono anche aumentati molto i minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso. Quindi ecco, ancora una volta dobbiamo interrogarci su quello che è il mondo adulto e dall'altro lato su quelle che sono le carenze, le mancate opportunità educative che questi ragazzi hanno. E d'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Ecco, questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti. Ecco, tutto questo ha portato una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro.
0: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. E domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Gran Bretagna sono state raggiunte temperature record per il mese di maggio. Ieri a Londra si sono toccati i 35 gradi. Da Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
7: Record battuto a Kew Gardens nel sud-est di Londra a 34,8 gradi, era dal 1922 che a maggio non faceva così caldo e notti tropicali negli ultimi giorni con temperature non al di sotto dei 20 gradi, spiagge e località balneari affollate, fuori stagione, ma anche problemi per servizi e infrastrutture. Le compagnie ferroviarie sono state duramente criticate per aver cancellato numerose corse a causa delle condizioni estreme. Nel Kent centinaia di case sono rimaste senza acqua per quasi 3 giorni.
8: Our country just isn't prepared for this level of heat. So because why would you prepare for something that never happened really before?
7: 5 persone, delle quali 3 adolescenti, hanno perso la vita dopo aver riscontrato gravi difficoltà mentre facevano il bagno in dei corsi d'acqua e nelle piscine. Anche il sistema sanitario nazionale risente dell'emergenza, in aumento i ricoveri di pazienti, specialmente anziani. Temperature previste in calo da giovedì, ma resteranno oltre la media stagionale.
0: Le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Bivio A1 Cuprolare Firenze Nord e Bivio A1 variante di Valico. In A11 con dei attratti e rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiepini con dei attratti verso Firenze tra Ponte d'Aresta e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un passaggio a livello tallonato da un veicolo. A Montepulciano i treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono interessati 4 treni regionali in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Escalation militare israeliana in Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per i massicci attacchi che hanno colpito ieri tutto il sud del paese, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra città e villaggi, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele su modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo.
3: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti nella striscia. Secondo Al Jazeera sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
2: E arriveranno in Italia stamattina i 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone ed Ina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla delle loro condizioni.
3: La maggioranza accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio. A quel punto potrebbe non essere escluso un avvio dei lavori sulla riforma del sistema di voto entro la pausa estiva anche al Senato. Le opposizioni chiedono nuove audizioni nel tentativo di rallentare l'iter della legge.
2: È in corso dalle prime ore di stamattina una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alla Procura di Bari.
3: Mahmoud Khalil non verrà espulso dagli Stati Uniti. L'attivista e studente della Columbia University era stato preso di mira dall'amministrazione Trump per il ruolo avuto nelle gigantesche proteste pro-PAL che hanno interessato l'Ateneo nel 2024. Una corte di appello statunitense ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione sia dell'espulsione che di possibili detenzioni in attesa che il caso venga valutato dalla Corte Suprema. Khalil era stato arrestato dall'ICE, la polizia di frontiera americana, ed era diventato un simbolo della repressione dei manifestanti filo-palestinesi negli Stati Uniti.
2: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In settimana temperature fino a 36 gradi. Le notizie tornano alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti tra via 1 Complanare Firenze Nord e via 1 variante di Valico verso Bologna, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. Arriviamo in Fipiri per traffico, code a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci, rallentamenti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Santa Croce assamminate alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Sempre in Fipiri rallentamenti, questa volta per cantieri tra bivio S10 Fipiri a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. E ancora per incidente 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Ginestra e la Strassigna in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci, e coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze, in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Verso nord rallentamenti per traffico anche tra Calenzano e via 1 variante. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili per incidente, 4 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra e la Strassigna, code in uscita a Ginestra provenendo da Livorno, in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno e in uscita a San Miniato, la Strassigna e Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per un inconveniente al treno 18502 Firenze Viareggio a Prato Borgo Nuovo si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, la la la la.
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare, non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Il giornale radio, 5 minuti e torniamo.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Popolare Network.
9: E 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale. Il decesso è avvenuto questa mattina. Insieme al ragazzo, ieri sera c'era un'altra persona, probabilmente un parente, che è stato invece portato all'ospedale Sacco in codice verde, con abrasioni alla mano e alla gamba destra.
10: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Sono più di 120 i raid israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il ministro della salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha messo ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
9: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato altri 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
10: In Ucraina, nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Cherniv, nel nord del paese. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città. Non si hanno al momento notizie di vittime.
9: Arriveranno in Italia stamattina 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti Domenico Centrone ed Ina Albedizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni.
10: È in corso dalla prima ora di questa mattina una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali proveniente da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole della provincia di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate.
9: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN. È però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Bill Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana e così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito. Le notizie tornano alle 10.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
11: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla Fipili per incidente, 7 km di coda tra Ginestra e la Strassigna in direzione del capoluogo, sempre in Fipili, code a tratti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est, code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Pisa e rallentamenti per lavori tra BVS10 Fipili a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est in direzione mare. Per il traffico autostradale permangono a tratti verso Roma in A1 tra Via 1 11 e Firenze Scandicci, verso Bologna rallentamenti tra Calenzano e Via 1 Variante, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, coda inoltre in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna in A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla demarcazione Lucca Viareggio 1 km di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa per chi viaggia verso Viareggio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Disco promotion, promotion, promotion,
4: promotion, promotion, promotion. Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dieci e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. I 6 attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare gli aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia, tuttora in stato di detenzione con l'accusa di ingresso illegale in Libia. Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 italiani.
3: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta sono più di 120 i raid aerei israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato ad operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
2: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè l'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. La striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
3: Spagna, la polizia ha perquisito questa mattina la sede del centrale del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. L'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia.
2: È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi 2 anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti, che aveva avviato uno sciopero della fame.
3: A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate, successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito ad una rissa, ed era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Il decesso è avvenuto questa mattina.
2: Notizie tornano a mezzogiorno e mezza. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo che permane 1 chilometro di coda a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa per chi viaggia verso Viareggio. Regolare al momento il traffico altrove. Diamo pagina per il TPL, per il 29 maggio possibili disagi per sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda autolinee toscane, la fascia di garanzia è compresa tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion. Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Libano, Hezbollah denuncia scontri con l'esercito israeliano oltre la linea gialla, la zona occupata da Tel Aviv. L'IDF aveva annunciato un'estensione delle operazioni militari. Nel paese ieri i raid più intensi delle ultime settimane, 31 le vittime. Caso del Mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome che era in affari con lui. Serve il via libera della giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni, la destra dia il via libera se non ha nulla da nascondere. Il governo accelera sulla legge elettorale, oggi verrà stabilito l'iter. Obiettivo, farla arrivare alla Camera a giugno. Il testo bis, con modifiche su premio e ballottaggio, però ancora non c'è. Milano, 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La rissa scoppiata sui binari senza un vero motivo. Si indaga sul motivo, sul mondo delle gang sudamericane, per le polemiche e le strumentalizzazioni è solo questione di tempo. E Salvini dà inizio alle danze, altro sangue per mano di balordi stranieri, dice. minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove da ieri si sono intensificati gli attacchi israeliani, sia con raid aerei che con truppe di terra. Poco fa Hezbollah ha fatto sapere che scontri sono in corso con l'esercito di Tel Aviv a nord del fiume Litani, dopo che l'IDF ha detto di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè oltre la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale e a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto e di fatto occupata da Israele sul modello Gaza. Ieri ci sono stati i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, con 31 morti tra cui 4 bambini. Sulla situazione tra nuovi ordini di evacuazione a sud e i timori di un peggioramento degli scontri verso la capitale Beirut, ascoltiamo Giulia Gerosa, che coordina il programma Libero Libano per il CESVI.
1: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura, quindi da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. In generale si stimano 1.200.000 sfollati. Chiaramente lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto, però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorna a una fase come quella che è stata a marzo.
0: Qual è l'obiettivo di Tel Aviv nel sud del Libano? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
2: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prenderci una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra USA-Iran. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale con l'Iran. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. Rendere più difficile un'intesa ora però sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. I 7 visti italiani della Global Summit Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia. Il console generale d'Italia, Bengasi, è in attesa di poter visitare i due italiani per accertarsi delle loro condizioni. All'arrivo degli attivisti a Fiumicino c'era anche la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Delia, che ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti presenti.
3: Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, non sappiamo neanche ufficialmente se siano in uno stato di fermo, in uno stato di detenzione, e quindi non sappiamo veramente nulla. Sappiamo certamente che la Libia orientale è complicata, è un paese in cui non c'è un governo lineare, in cui ci sono molti interlocutori con cui insomma dover dialogare, però che per 3 giorni non si sia avuto una prova di vita, una prova di diciamo incolumità, una prova che stiano bene, e questo è a nostro avviso veramente molto molto grave. Quindi nuovamente chiediamo che venga fatto tutto il possibile per darci almeno informazioni.
0: La Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio, attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. La vicenda che coinvolge Del Mastro riguarda gli affari intercorsi tra i due, e cioè la società di ristorazione 5 Forchette, di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stato socio. Secondo gli inquirenti, Caroccia è un prestanome del clan camorristico dei Senese e in questa veste avrebbe gestito il ristorante Bisteccherie d'Italia, di cui Del Mastro era assiduo frequentatore fino ad entrare nella società. Il telefono di Caroccia è stato già sequestrato da settimane dagli inquirenti, ma per aprirlo e analizzarne il contenuto serve l'ok della Giunta per le autorizzazioni del Parlamento. L'ex sottosegretario, che al momento non è indagato, sostiene di non aver saputo nulla del profilo di Caroccia. Giorgia Meloni lo ha sempre difeso pubblicamente, salvo poi pretenderne le dimissioni all'indomani della sconfitta al referendum sulla magistratura. Del Mastro è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare antimafia, di cui è parte Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ai nostri microfoni ora chiede che la Giunta dia il via libera alla richiesta della Procura di Roma.
4: Del Mastro continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Caroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Caroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
0: Il governo accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio, in modo da far iniziare i lavori al Senato entro la pausa estiva. Dopo i rilievi costituzionali sono state apportate delle modifiche. Il cosiddetto Biniami bis dovrebbe prevedere un premio di maggioranza non più al 40% ma al 42%, mentre dovrebbe scendere il numero di seggi massimo che si ottiene una volta ottenuto il premio. Al momento ipotesi queste lasciate filtrare dalla maggioranza perché non c'è ancora un testo scritto. Le opposizioni lamentano proprio questo e precisano se ci saranno modifiche rispetto alla prima versione serviranno nuove audizioni, dunque tempi più lunghi. Alessandro Alfieri è senatore del PD.
5: Non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà presentato. Se è un testo, diciamo, che innova radicalmente, è chiaro che si ricomincia da capo, quindi possono essere fatte delle nuove audizioni, perché noi abbiamo fatto tutto il lavoro basato sul vecchio testo, possono ripartire nuove audizioni, quindi un altro mese di tempo, ed è chiaramente quello che chiederemo noi se vogliono andare in questa direzione. Mi sembra di capire, da quello che fanno filtrare, che non cambia moltissimo sul tema del premio di maggioranza, che è quello che ci preoccupa di più, perché porta vicino ai quorum di garanzia per l'elezione del Presidente della Repubblica e per altri quorum di garanzia, ad esempio sul CSM, sulla Corte Costituzionale. E quindi a noi di certo questo non va bene. Ma poi soprattutto il presupposto, non è che cambi una legge elettorale perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra, non è che cambi le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere, non funziona così. Noi abbiamo sempre detto, dal primo momento in cui siamo stati, che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo, ma una legge elettorale che, se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè i quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
0: È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi due anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Ora ci spostiamo in Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede centrale del PSOE, cioè il Partito Socialista Spagnolo. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sánchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia. Il servizio da Madrid.
6: Mentre Sánchez era ricevuto in Vaticano da Leone XIV, la Guardia Civile è entrata nella sede del Partito Socialista Spagnolo di Madrid, nel domicilio di alcuni ex dirigenti socialisti. All'inizio si pensava una perquisizione legata a un possibile finanziamento illecito del Partito Socialista. Poi, con il passare delle ore, si è venuto a sapere che riguardava un caso già conosciuto che non ha niente a che vedere con la corruzione. Ma l'immagine della polizia entrando nella sede del Partito Socialista è comunque un duro colpo per Sánchez. Nei socialisti spagnoli c'è rabbia e sgomento per quella che molti considerano una persecuzione giudiziaria con l'unico obiettivo di far cadere Sánchez. La settimana scorsa l'imputazione dell'ex premier Zapatero per riciclaggio ha sconvolto il partito, ma le indagini contro i familiari di Sánchez o i suoi più stretti collaboratori ormai non si contano più. In molti casi però, con il passare del tempo, le prove si sono, se non sgonfiate, almeno ridimensionate. I famosi gioielli trovati nella cassaforte di Zapatero, per esempio, erano della moglie. Ma per il leader dell'opposizione Alberto Feijóo, il governo di Sánchez è in agonia ed è tornato a chiedere elezioni anticipate. Sánchez per ora sembra intenzionato a resistere, ma tra i suoi alleati iniziano a sorgere dubbi sulla possibilità di terminare la legislatura assediato dalle indagini giudiziarie. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A Milano un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano Certosa ieri sera. Un fatto di cronaca che certo non mancherà di suscitare dibattito, e anche con le solite strumentalizzazioni da destra. Vediamo per ora i dettagli con Diana Santini.
7: Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il ragazzo, lo hai detto poco fa, aveva solo 22 anni, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, era nato a Milano nel 2003 da famiglia proveniente dall'Ecuador. Ieri sera alle 22, verso le 22, si trovava con il fratello più piccolo di un paio d'anni e un altro ragazzo sul binario 6 della stazione Certosa di Milano, zona ovest. I tre sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo di ragazzi, una decina, secondo le prime ricostruzioni. È scoppiata una rissa. Non si conosce il motivo. Il fratello della vittima, anche lui portato in ospedale con ferite lievi, nelle prime dichiarazioni ha parlato di un raid senza particolari motivazioni, ha detto di non conoscere gli aggressori. Si indaga nel mondo delle gang sudamericane. Nel corso della colluttazione Gianluca Ibarra Silvera è caduto a terra, lì è stato colpito con qualcosa di tagliente, un coltello oppure un coccio di bottiglia. Nei paragini sono stati trovati molti, i colpi sono stati tanti, fatale quello alla gamba che ha scatenato una fortissima emorragia. Quando sono arrivate le ambulanze in via Mambretti, il ragazzo era già incosciente, è stato stabilizzato ma è poi morto appena arrivato al Fate Bene Fratelli verso le 22:30. Gli aggressori, tra cui l'omicida, sarebbero scappati in diverse direzioni, alcuni anche in treno, prendendo al volo un convoglio in direzione di Treviglio. Questo è ad ora quello che sappiamo. Quello che invece possiamo presumere è che l'episodio rinfocolerà le polemiche più o meno strumentali sulla sicurezza in città, anche perché il tema dei coltelli, delle lame naturalmente esiste, così come esiste quello della microcriminalità minorile. La prima a dichiarare stamattina è stata Raffaella Paita di Italia Viva, che ha parlato di episodio inquietante che mette in discussione la narrazione meloniana. Poi pochi minuti fa il commento del ministro Salvini, che sulle seconde generazioni si è già distinto su un altro doloroso caso di cronaca, quello di Modena qualche tempo fa. Altra violenza per mano di balordi stranieri è la diagnosi di Salvini. Quanto alla cura, visto che il fatto è avvenuto in una stazione, quindi c'è anche un interesse ministeriale, diciamo, Salvini ha chiesto il raddoppio del numero degli agenti della Polfer.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15:30. In redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network. Radio 3 Network.

discoteca vuota nell'anima. Sei senza paura, cammini di notte sul bordo di una strada. Bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita di chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immenso.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: on.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: for me.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il Bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 15.30. In Libano ci sarebbero combattimenti di terra tra Hezbollah ed esercito israeliano anche sopra il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto occupata da Israele nel sud del paese, lo dicono i media locali vicini a Hezbollah. Se la notizia dovesse essere confermata, vorrebbe dire che gli israeliani stanno cercando di allargare la zona sotto il loro controllo. I bombardamenti delle ultime 24 ore hanno causato più di 30 morti, compresi 4 bambini. Oggi, tra le vittime degli attacchi israeliani, ci sarebbe anche un soldato dell'esercito libanese.
3: Nell'ultima ora i media iraniani hanno dato alcuni elementi di una possibile bozza del memorandum tra Iran e Stati Uniti che dovrebbe mettere fine alla guerra. I punti sono parzialmente quelli che erano già circolati nei giorni scorsi: la riapertura di Hormuz alle navi commerciali, la rimozione del blocco americano ai porti iraniani, il ritiro delle forze americane dalla regione vicino all'Iran, la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Iran e Oman.
2: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel siracusano. È successo in realtà nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti. Lunedì le vittime registrate dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, caduto mentre scaricava il suo camion nel Bresciano. La moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Da inizio anno i morti in Italia sono 442, 33 in più rispetto al 2025.
3: Alla Camera dei Deputati è stata collocata una targa in memoria di Giacomo Matteotti sullo scranno 14, quello da cui il 30 maggio 1924 il deputato socialista pronunciò il suo famoso discorso contro il fascismo. 10 giorni dopo fu rapito e assassinato dai fascisti. Quello scranno d'ora in poi resterà vuoto, ma dall'opposizione PD e AVS denunciano che oggi erano vuoti anche i banchi di Fratelli d'Italia durante la cerimonia in onore di Matteotti. Hanno paura a omaggiare un antifascista? Ha chiesto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.
2: E oggi c'è stata un'udienza sulla possibile archiviazione delle indagini ancora aperte sulla strage di Ustica. La Procura di Roma deve proseguire nella ricerca della verità, ha detto in aula Alessandro Gamberini, avvocato di parte civile dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Sull'aereo abbattuto al largo della Sicilia morirono 81 persone, ma non è mai stato chiarito chi lo abbia colpito. La procura vorrebbe archiviare, sostenendo che non sia possibile accertarlo, ma l'associazione dice che ci sono ancora approfondimenti da fare e documenti da analizzare, come quelli della NATO depositati all'archivio di Stato nel 2023 sulla base di una direttiva approvata anni prima, quando al governo c'era Matteo Renzi.
3: Durante domani, bollino rosso del Ministero della Sanità per il caldo a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Migliora la situazione invece in altre città come Milano, dove si passerà dall'arancione di oggi al giallo e venerdì poi al verde, grazie a un calo delle temperature. A Milano però in queste ore è in vigore anche un'allerta gialla per rischio di temporali, come in altre zone della Lombardia, in Emilia-Romagna, nel nord-est e in Basilicata.
2: Prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Barberino e Calenzano.
1: Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno, il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili
2: in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti per materiali dispersi tra Empoli Est ed Empoli.
1: Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Disco, disco, promotion,
4: promotion, promotion,
5: promotion, promotion, promotion.
6: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme per la diffusione di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha detto che nell'est del paese, in particolare nella regione dell'Ituri, il contagio sta superando la capacità di risposta a causa della collisione catastrofica tra la malattia e il conflitto tra i ribelli e l'esercito congolese. Ghebreyesus, che sarà in Congo mercoledì prossimo, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l'accesso per tutti alle cure sanitarie. Dall'inizio dell'epidemia, tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, si contano oltre 1000 contagi e circa 240 sospetti decessi.
3: La Casa Bianca ha detto che le notizie date nelle ultime ore dai media iraniani su una bozza di accordo con gli Stati Uniti non siano da prendere sul serio. I media di Teheran avevano parlato di una prima ipotesi d'intesa che prevederebbe la riapertura di Hormuz nel giro di un mese e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani sul Golfo. Intanto prosegue in maniera sempre più intensa l'operazione militare di Israele in Libano. Questo pomeriggio l'esercito israeliano ha ordinato anche l'evacuazione di Tiro, una grossa città nel sud del paese.
2: In Italia alla Camera è stato fissato per il 26 giugno l'inizio della discussione in aula sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni protestano perché la data è stata decisa anche se non si sa ancora quale sarà il testo. Quello su cui finora si è concentrato il dibattito dovrebbe essere modificato in alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza, per esempio, potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. L'accusa alla maggioranza è di forzare i tempi per poter cambiare le regole del voto in tempo per le prossime elezioni.
3: A due giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia.
2: No alle solite strumentalizzazioni, non abbiamo mai sminuito il tema della sicurezza, lo ha detto il sindaco di Milano, Sala, a proposito dell'omicidio avvenuto ieri sera alla stazione Certosa di un ragazzo appena 22enne. Il sindaco ha criticato chi, sull'onda di un fatto tanto grave, cerca un tornaconto politico, come Salvini, che ha parlato di inaccettabile violenza per mano di balordi stranieri, ma anche attribuito alla scarsa certezza della pena la diffusione della criminalità e microcriminalità. C'è troppa gente che commette reati e poi rimane in giro, ha detto Sala. Sul fatto indaga la polizia, ancora sono ignoti il movente e gli autori dell'omicidio scappati in treno dopo l'aggressione.
3: L'ondata di calore eccezionale che sta colpendo l'Europa occidentale, Italia compresa, è un brutale richiamo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo denuncia il responsabile delle Nazioni Unite per il clima, Simon Steel, che chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Per l'esperto ONU, che ricorda anche il caldo estremo che si sta registrando in India e in altri paesi dell'Asia, la dipendenza dalle fonti fossili, petrolio e gas e la deforestazione sono i grandi responsabili di questa situazione.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Lo speciale, programma di approfondimento sul territorio.

0: Benvenuti all'ascolto dello speciale oggi dedicato a Comune in Piazza, un'iniziativa promossa da ANCI Toscana e Comune di Poggibonsi, durata 2 giorni, che ha coinvolto istituzioni, servizi pubblici e naturalmente i cittadini. Una manifestazione che ha così avvicinato le istituzioni verso la cittadinanza. E noi eravamo presenti per raccontare quello che è successo, raccogliere delle voci, dico noi perché non ero da solo, ma in compagnia di Claudia Gianmaria, che è con noi anche oggi. Ciao Claudia.
1: Abbiamo registrato un sacco di interviste sia alle istituzioni che alle persone che sono passate appunto in piazza in questi 2 giorni. Iniziamo dalla prima cittadina, cioè da Susanna Cenni, che era in piazza in doppia veste in quanto sindaca di Poggibonsi e presidente ANCI. Come prima domanda le ho chiesto che cosa ha preso dagli altri comuni viaggiando appunto come presidente ANCI in giro per la Toscana e per l'Italia, e che cosa ha esportato di Poggibonsi al di fuori di questo territorio.
2: Beh, sicuramente abbiamo portato qui qualche idea anche innovativa sui temi della partecipazione, sicuramente abbiamo approfondito alcune possibilità per partecipare a bandi europei, sicuramente Comune in Piazza, diciamo, è una prima idea nata a livello sperimentale a Scandicci e noi abbiamo provato oggi ad adattare al nostro comune. È una sperimentazione, quindi quando si fanno le sperimentazioni delle cose possono funzionare, altre possono non funzionare, diciamo, ma fondamentalmente è proprio questo il bello, cioè adattare ad ogni realtà idee, progetti e comunque provare a interloquire il più possibile con la popolazione, con i cittadini. Oggi abbiamo visto, soprattutto con le scolaresche, quanto anche in termini di animazione si può fare, attività che molto spesso sono più efficaci di 1000 convegni, e devo dire che i nostri uffici oggi hanno anche raccolto diverse domande da parte dei cittadini, e forse questo ci aiuta anche ad avvicinare alcune cose che molto spesso vengono percepite come cose complesse, lontane, difficili, insomma abbiamo fatto qualche passettino in avanti, ecco.
1: Faccio la domanda al contrario, invece di Poggibonsi cosa ha esportato fuori?
2: Probabilmente un punto di vista di una città che è troppo grande per essere un paese, ma è troppo piccola per essere un'area metropolitana, che quindi ha alcune luci ma anche alcune criticità legate proprio a questa peculiarità. Noi abbiamo tanti fenomeni che sono proprio delle città metropolitane.
1: Come avete sentito, proprio l'audio dalla strada, vento, lavori, eccetera, eccetera, sarà così un po' tutto lo speciale. Continuiamo la nostra trasmissione di oggi con il primo incontro in calendario dedicato alla rigenerazione urbana. E abbiamo sentito Lisa Valiani, assessora allo sviluppo economico del Comune di Poggibonsi, proprio dopo l'incontro che c'è stato con Silvia Viviani, assessora all'urbanistica del Comune di Livorno, Paolo Bellocci del Comune di Prato per l'Associazione Pubblici Giardini e Marco Carletti del settore urbanistica e sostenibilità della Regione Toscana. Con Lisa Valiani abbiamo parlato del progetto Rigenerazioni e le ho chiesto se durante l'incontro aveva trovato qualche spunto per la sua attuazione.
3: Sì, devo dire è stata una mattinata molto interessante, in particolare il mio panel, perché non ci sono ormai formule precostituite, quindi è necessario anche sperimentare nuove vie innovative quando si parla di rigenerazione. Quindi oggi è stato interessante anche ascoltare l'esperienza di altri amministratori, e anche un bel momento oggi e domani anche per confrontarci e acquisire anche proposte da parte della cittadinanza, non solo dai colleghi amministratori. Oggi noi abbiamo proprio parlato di rigenerazione, perché rigenerazione è un processo tridimensionale, no? Che preclude sia l'aspetto di spazio, ambiente, ma anche l'aspetto sociale ed economico, quindi va anche approcciato in modo integrato, in modo sinergico nelle varie componenti. È stata l'occasione anche per riparlare di rigenerazione in movimento, che è questo bando della Regione Toscana che non abbiamo vinto, è un bando aperto su cui ci stiamo lavorando tanto insieme a tutto il SUAP, a tutti gli uffici, le domande saranno aperte fino a metà luglio, e questa è l'opportunità proprio per cercare cercare di valorizzare il nostro centro storico, integrando appunto idee imprenditoriali ibride che abbiano un'anima sia commerciale, artigianale, culturale e sociale. Noi ci stiamo veramente lavorando un tanto impegno, è un progetto che non possiamo però fare da soli, è fondamentale appunto la disponibilità dei proprietari che al momento hanno fondi vuoti, fondi sfitti, è importante anche nuove generazioni di imprenditori e imprenditrici che si vogliano sperimentare e approcciare in questo periodo a creare nuove vie.
1: Con la sindaca si parlava della doppia anima del comune di Poggi Ponzi, che da un lato è troppo grande per essere un piccolo comune, troppo piccolo per essere un grande comune, e probabilmente forse bisogna inserirsi all'interno di questa discrepanza per trovare la collaborazione delle persone come una volta, come nei piccoli paesi, e cercare di contrastare quelli che sono i grandi problemi sociali che vengono magari evidenziati in alcune parti della città.
3: È vero, questa è una nostra difficoltà, però anche il periodo storico non ci aiuta, è un periodo storico molto complesso, però siamo un territorio che ha una forte identità imprenditoriale, siamo un territorio che ha tante risorse, abbiamo una vocazione non solo manifatturiera, ma abbiamo tantissime imprese sul territorio, qui si parla di più di 3.000 imprese che noi abbiamo, e quando parlo di imprese parlo proprio di attività che hanno sia di varia tematica, attività manifatturiere, commerciali, nell'agricoltura, che operano nei servizi, nella ricettività, quindi abbiamo anche un terreno resiliente. Credo sia fondamentale fare squadra, ognuno per la sua parte, e anche creare ponti, no? Tra quello che è in centro, quello che è fuori centro, creare anche sinergie e nuove vie.

0: Siete all'ascolto dello speciale qui su Radio 3 Network dedicato a Comune in Piazza lo scorso venerdì e sabato qui a Poggi Bonzi. Continuiamo con l'assessora Lisa Valiani, stavamo parlando di rigenerazione urbana e le ho chiesto se c'era qualche progetto in più da svelarci per quanto riguarda il centro, perché il centro storico, per chi fosse all'ascolto e forse non lo sa, qui a Poggi Bonzi è un po' un terreno di scontro tra cittadini e amministrazione, è un campo minato. E dopo ascolteremo anche la voce di Laura Martelli dell'associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale, ma anche le opinioni delle persone in piazza.
1: Allora, io credo che questo progetto sia un nuovo punto d'incontro di tante vie, di tante nuove iniziative potranno nascere. Noi stiamo lavorando anche a uno studio su tutto il commercio della nostra città, abbiamo dato un incarico, ci stiamo lavorando in autunno per lavorare a un nuovo piano strategico del commercio. Dal piano strategico ne nasceranno ulteriori azioni, ulteriori iniziative che come amministrazione cercheremo di mettere in campo. Ovviamente non saranno esaustive le iniziative che metteremo in campo, sicuramente si potrà fare meglio, si potrà fare di più, ma ci stiamo provando, stiamo facendo la nostra parte insieme a tutti.
0: Ecco, cogliamo l'occasione per ricordare che le attività possono ancora partecipare a questo audit, chiamiamolo così, dove appunto questa società incaricata sta ascoltando i punti di vista di chi lavora in centro, quindi di chi lo vive e chi ha deciso di investirci per trovare spunti di miglioramento.
1: Sì, la società che abbiamo incaricato sta facendo, ultimando tutta una serie di interviste sul territorio di ascolto fatte sia con soggetti che operano in centro storico, ma non solo. Perché è necessario anche avere un insieme, una visione d'insieme a 360 gradi su tutte le dinamiche della nostra città. E quindi il momento di ascolto è ancora aperto, ma ci confronteremo anche con realtà ed esperienze che magari di altre città che ci possono insegnare qualcosa e cercheremo di trovare la nostra via. E poi anche il bando Rigenerazione in Movimento è ancora aperto ad accogliere spazi o idee imprenditoriali fino a metà luglio.

0: con Laura Martelli e con l'associazione Via Maestra, perché siamo nel centro storico e ovviamente oggi l'appuntamento con Comune in Piazza, tutte le varie realtà che hanno a che fare con il mondo non solo dell'amministrazione ma anche che tengono in piedi un po' tutto il centro storico, con progetti di riqualificazione, con tante iniziative che hanno a che fare non solo con il semplice shopping ma anche con tutto quello che è una rete di servizi. Quindi Laura, di nuovo bentornata a Radio 3 Network. In questi anni ormai l'associazione vanta molti anni alle spalle, no? Di presenza sul territorio e anche tanti progetti che poi sono arrivati a compimento.
1: Sì, proprio nel 2026 l'associazione Via Maestra festeggia 20 anni dalla costituzione. L'associazione Via Maestra, di cui non solo fanno parte i commercianti ma ne fa parte il comune e le associazioni di categoria, per cui possiamo dire che siamo qui perché siamo parte integrante anche di questo comune. E che cosa facciamo? Facciamo quello che è nelle nostre possibilità per la valorizzazione del centro e per la valorizzazione degli spazi in cui insistono le nostre attività commerciali e di somministrazione. Questo è il nostro ruolo ormai da 20 anni e questo tentiamo di fare non con poca fatica, vista la situazione del commercio, ma non demordiamo.
0: Esatto, poi appunto eventi, iniziative, tutto quello che poi vedete realizzato, in realtà poi c'è un processo. Oggi la parola abusata sarà del dietro le quinte, perché è così, no? Poi si lavora da un evento all'altro. Tra l'altro, ecco, a breve ci sarà anche la Notte Bianca, quindi un'occasione ancora di più per vivere la città.
1: Sì, noi abbiamo una programmazione che in media prevede almeno 2 eventi al mese. Non solo eventi commerciali ma eventi anche legati a famiglie, bambini, legati al territorio, legati alla riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni. Abbiamo una programmazione che spazia veramente un po' a 360 gradi e tutto questo grazie all'impegno delle attività commerciali, grazie all'impegno dei singoli commercianti e grazie anche all'impegno di quelle che sono alcune aziende poggibonsesi che ormai da qualche anno credono nel nostro lavoro e ci sostengono economicamente anche in maniera importante. Cioè, questo è il luogo dove la comunità si raccoglie, dove la comunità cresce, dove i bambini possono ancora giocare, dove ci possiamo muovere in libertà. È il centro dove trovi tutto quello che in questi 20 anni Via Maestra ha cercato di tutelare. Trovi attività di somministrazione, trovi commercio al dettaglio, trovi delle attività di vario genere, anche delle attività artigianali. Stiamo tentando di resistere, ma non è una resistenza passiva, la nostra è una resistenza importante, attiva. È una resistenza che vuol crescere. Non siamo fermi, stiamo lavorando e questo è importante.
2: Che cosa ne pensate del comune di Poggibonsi? Che cosa vorreste migliorare?
3: Secondo me di migliorare, cioè di aggiungere un po' più edifici per ospitare più persone.
4: Magari creare un bike park per i ragazzi.
5: In generale un po' di area più verde.
4: Per divertirci meglio, meglio.
2: E invece cosa vi piace di Poggibonsi?
4: Il centro storico è molto bello, com'è costruito.
3: Il Cassero ha anche un'attrazione turistica dove ci vanno tante persone, anche turisti, quindi per me è un bel posto.
6: Le piazze e tutte le altre cose, palazzi, come...
2: E cambieresti qualcosa?
6: No.
2: Cosa le piace di Poggibonsi?
7: Tutto.
2: Tutto. Quindi non cambierebbe
7: tutto.
2: Niente.
7: L'importante è che bisognerebbe che in centro ci fosse più negozi aperti.
8: Ma rifarei gli asfalti prima di tutto.
9: Ecco, brava, si farebbe l'asfalto e controllare più le macchine in divieto di sosta.
10: Il ponte di Bella Vista.
2: Che cosa vi piace di Poggibonsi?
6: La città com'è fatta e di solito un po' come la città è fatta, però la cambierò un pochino perché
11: perché c'è un po' troppo inquinamento.
0: E a proposito di inquinamento, parliamo di ambiente. Ho incontrato Tiziano Scarpelli di Siena Ambiente, con cui abbiamo scambiato due chiacchiere proprio in merito alla risorsa che sono i rifiuti, se correttamente riciclati e differenziati, che danno vita ad una nuova materia che non è più materia prima, ma materia seconda.
12: Ma sì, per Siena Ambiente è una grande opportunità partecipare a questa iniziativa, perché è il modo di rendere visibile, spiegare ai cittadini quello che facciamo quotidianamente, tutti i giorni nei nostri impianti. I cittadini spesso conoscono la parte dei rifiuti che si ferma alla consegna del sacchetto al cassonetto. Da lì inizia una storia che spesso è non conosciuta ma nascosta, e questa per noi è una grande iniziativa per far comprendere ai cittadini quanto sia complesso il lavoro che c'è dopo e quanto sia importante il lavoro che i cittadini devono fare prima nel separare correttamente i rifiuti. Siena Ambiente, grazie a, come dire, a scelte fatte dal territorio, è una società che gestisce 3 impianti. Questi 3 impianti consentono di chiudere completamente il ciclo dei rifiuti in provincia di Siena. E la provincia di Siena è uno dei pochissimi territori in Italia, tra l'unico in Toscana, che ha questa opportunità. Questa opportunità, oltre a generare un beneficio ambientale molto importante, genera anche, come dire, una ricaduta economica per i cittadini importanti, tant'è vero che la Tari della provincia di Siena è tra le più basse in Italia e la più bassa in Toscana. Il lavoro che noi facciamo è quello di, appunto, dopo che Sei Toscana ha raccolto i rifiuti, i nostri impianti, di separare ulteriormente e selezionare ulteriormente il rifiuto e generare materia prima seconda che poi viene destinata alle aziende che la reimpiegano nei propri cicli produttivi. Questo è molto importante perché consente, come dire, alle imprese che poi producono nuovamente bottiglie, alle imprese che producono nuovamente carta e altro ancora, di avere una materia che appunto è una materia riciclata, e questo con un grande beneficio dell'ambiente, anche, come dire, un grande beneficio perché questo consente di diminuire molto la conferimento in discarica, che sappiamo le discariche poi sono elementi che restano, come dire, per molti anni nell'ambiente e nel territorio. In questo modo invece, come dire, la materia si rigenera continuamente.
0: Esatto, la famosa economia circolare di cui spesso si parla. Chiudiamo la nostra piccola chiacchierata anche parlando di educazione, perché questa è un'opportunità importante per le nuove generazioni, che sicuramente hanno già un imprinting diverso rispetto alle nostre generazioni o a quella intermedia, per cui già fin da piccoli si insegna a come differenziare, a come avere il rapporto con i rifiuti affinché non siano dispersi nell'ambiente per prima cosa, e poi per avere un comportamento corretto, no? nella differenziazione.
12: Sì, sì, c'è molta attenzione da parte dei bambini che vengono a visitarci questa occasione chiaramente, ma durante tutto l'anno noi facciamo iniziative con le scuole da sempre, li facciamo visitare i nostri impianti, li facciamo capire quanto sia importante che i bambini siano gli insegnanti dei propri genitori nel fare la raccolta differenziata corretta, e questo devo dire che avviene con puntualità. Quando tornano a casa i bambini correggono sempre i propri genitori, che sbagliano puntualmente, ma come sbagliamo tutti noi nel conferire il rifiuto, e questo ci dà una grande mano, ci dà una grande soddisfazione. Tra l'altro noi abbiamo iniziato anche a fare una iniziativa che si chiama Impianti Aperti, che consente a chiunque, a tutti i cittadini che vogliono visitare i nostri impianti, di venire a vederli, perché i nostri impianti sono impianti industriali molto complessi, molto difficili anche dal punto di vista della gestione tecnologica, perché separare il rifiuto, ricostruire, come dire, materia prima, seconda, come dicevamo prima, che poi possa andare all'interno delle attività produttive per ritornare a essere giornali, ha bisogno, come dire, di tanta tecnologia, e quindi come dire, dimostrare ai cittadini che c'è un lavoro importante dietro, che la propria Tari non viene sprecata, ma anzi viene investita e dà un ritorno al territorio, sia, appunto, dicevo, in termini ambientali, in termini economici, credo sia una cosa importante. E quindi questa iniziativa, tra l'altro, sta, come dire, riscuotendo un grandissimo successo. Nella prima stagione di Impianti Aperti abbiamo ricevuto più di 2000 visite da parte dei cittadini, e quindi, ecco, questo ci ha dato grande, grande soddisfazione.
0: Questo anche per la restituzione, naturalmente, del lavoro che viene fatto alla cittadinanza. Grazie mille a Tiziano Scarpelli.
12: Grazie a tutti.

0: Comune in Piazza con Camilla Baroncelli della società Aleph. Parliamo di mobilità sostenibile e anche di una mobilità del futuro. Siamo naturalmente in piazza, sentirete dei rumori di fondo, dei cantieri, insomma, questo per darvi l'idea che anche durante la manifestazione, durante questo incontro, comunque i lavori non si fermano. Camilla, c'è tanto da fare dietro le quinte della progettazione della nuova mobilità.
1: Sì, l'idea di fondo, di base, è quella di cambiare un po' l'obiettivo e il paradigma, passare da una città che si muove intorno alle macchine a una città che è delle persone. Persone che potranno anche utilizzare la macchina, chiaramente nessuno vuole demonizzare questo, ma l'obiettivo dell'amministrazione con il nostro supporto è proprio quello di riuscire a riprogettare una città per tutti intorno alla parola accessibilità e chiaramente in un'ottica di sostenibilità, perché nel 2026 non se ne può più fare a meno. Quindi una città che sia per gli anziani, per le famiglie, per i ragazzi che si devono poter muovere in autonomia ma non hanno ancora la macchina e forse non ce l'avranno mai, speriamo. Una città che sia quindi di tutti, con più modi a disposizione dei propri cittadini per muoversi in sicurezza.
0: Esatto, poi qui ci sono veramente tantissime argomentazioni, si va dalle barriere architettoniche ai marciapiedi, banalmente, da poter diciamo garantire, no? Come se fosse anche quello un percorso parallelo, le piste ciclabili, abbiamo visto anche l'apertura, l'installazione di nuovi percorsi, per cui ecco la direzione è una direzione di un qualcosa che ci consenta di spostarci dal punto A al punto B nel modo anche più semplice possibile.
1: Assolutamente, accorciare le distanze in un'ottica di una città dove in 15 minuti a Poggi Bonzi è assolutamente possibile, si può raggiungere qualsiasi destinazione senza utilizzare la macchina, ma anzi accorciando i percorsi pedonali e ciclabili, grazie anche alla realizzazione della Bicipolitana, che sarà questa futura rete ciclabile che si organizzerà proprio su percorsi, esattamente come una metropolitana, un servizio di trasporto pubblico. E importantissimo, però chiaramente un occhio di riguardo anche proprio alla mobilità col trasporto pubblico e quindi all'incentivazione di tutta quella che è la rete di autobus anche in ottica urbana e non solo extraurbana.
0: Esatto, così da poter consentire davvero a tutti di potersi spostare in grande libertà, per cui c'è molto lavoro da fare. Ecco, non voglio strappare promesse o date future, però insomma siamo a un buon punto, mi sembra di capire.
1: Sì, l'amministrazione in realtà, già la precedente amministrazione aveva già raccolto tanti dati, le opinioni dei cittadini, momenti di confronto. Ora la sindaca vuole assolutamente portare a termine entro breve il piano, portarlo a conoscenza prima di tutti i cittadini, prima di andare a provarlo e costruire proprio una visione diversa di Poggi Bonzi.
0: Perfetto, grazie mille, poi saremo pronti naturalmente a raccontare e tenervi aggiornati anche su questa argomentazione. Grazie mille a Camilla Baroncelli.
1: Grazie.
0: Con Camilla Baroncelli chiudiamo questa prima parte, prima puntata dello speciale dedicato a Comune in Piazza 2026.
2: Bene, allora vi diamo appuntamento a domani alle 17.30 per la seconda parte. Ciao!
0: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipilì, a causa di un veicolo in avaria, 3 km di coda tra l'Astra e Montelupo. Per traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Firenze, per incidente, 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est. Code in uscita a Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Vintage Radio Show, un programma scritto e condotto da Mirko Ropolo, realizzato con apparecchiature originali d'epoca.
3: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Network e benvenuti a bordo della macchina del tempo, qua al Vintage Radio Show. Oggi ultima puntata di questa stagione, di questa annata che abbiamo letteralmente trascorso con una velocità pazzesca. Siamo già arrivati alla conclusione, 27 maggio 2026, in diretta con voi Mirko Ropolo fino alle 19 questa sera. Vi ricordo come fare come sempre per partecipare in trasmissione: il 339 25 60 090, per i vostri WhatsApp in forma scritta o in forma vocale, e lo stesso numero vale anche per Telegram: 339 25 60 090. Poi abbiamo il numero fisso, perché prendi la cornetta, Radio 3 Network ti aspetta. Questo jingle lo devo incidere prima o poi, allo 0577 98 0900. Ebbene, bene, fatevi subito sentire con i vostri messaggi. Anche oggi andremo a vedere e a stanare qualche vecchia cover dall'archivio storico. Passeremo dal mondo dedicato alla library e poi la seconda parte sarà dedicata al rock progressivo italiano.
4: Cover 3.

Ne parlavamo proprio la settimana scorsa di esaminare questa cover. Si tratta di un brano famosissimo, quello di oggi, ovvero il lavoro fatto da Simon Garfunkel chiamato The Sound of Silence. Esatto, facile, molto molto facile da ricordare e soprattutto da riascoltare. Brano che esce nel 1965, qua ci sono varie congetture sull'ispirazione che fu data a Paul Simon per realizzare questo pezzo. La convinzione è questa, che Paul Simon la scrisse a seguito dell'assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, che avvenne il 22 novembre del 63. Le note di Art Garfunkel sul retro di copertina dell'album indicano che la musica non fu scritta nel novembre 63 ma nel febbraio 64, quando la canzone praticamente si era scritta da sola. Ma al di là di questo, insomma, di certo fu un trauma non solo per lui, per i newyorkesi Simon & Garfunkel, ma per tutti gli statunitensi, insomma, vedere come fu brutalmente ucciso il presidente degli Stati Uniti, che poi, insomma, sono quelle immagini che sono state viste a riviste più volte, anche in serie televisive, in film, veramente dappertutto. E naturalmente quel momento storico è stato veramente particolare, mi immagino, per gli artisti sensibili come loro, e come in questo caso Paul Simon. L'ispirazione c'era, però si ipotizza anche che il testo sia stato ispirato ad un altro caso, quello dell'omicidio Kitty Genovese, una ragazza che nel marzo del 64 venne assassinata per le strade di New York e alla cui morte assistettero almeno 38 persone senza che nessuno intervenisse o chiamasse aiuto. Cosa che fa gelare il sangue, perché qua ovviamente i cellulari non c'erano nel 64, e quindi fa davvero riflettere anche questa notizia. Il brano ottiene subito un successo strepitoso, tant'è da essere ripreso da tanti artisti. Ci sono i Bachelors, la versione svedese tra l'altro di Frida del 71, Richard Anthony, i Dickies, Emiliana Torrini tra l'altro. Ma veramente c'è di tutto di più di questo brano, che è stato rivisto e corretto in tante salse. Riascoltiamolo volentieri, la versione originale. Eccoli qua, Simon & Garfunkel con The Sound of Silence.

The Sound of Silence per Simon & Garfunkel. Siamo nel 1965 quando esce questo 45 giri. Intanto vado a salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori del Vintage Radio Show. Eccovi qua, buon pomeriggio intanto a Valentina, eccoti pronta. È vero, sì, l'ultima puntata. Certo che poi ce ne saranno altre di stagioni, ci mancherebbe altro. Vi spoilerò un po' così in diretta che probabilmente ci saranno dei The Best Off, perché quest'anno è il decimo anno. Abbiamo iniziato a viaggiare sulla macchina del tempo nel 2016, sono passati 10 anni di Vintage Radio Show, anche se il conto vi fa buffo perché c'è scritto stagione 7. In realtà le prime stagioni erano in pratica attaccate, le prime 3 stagioni sono state una di fila all'altra perché non c'è stata la pausa estiva, e quindi è stato un treno in corsa che non si è fermato mai. Poi nel terzo anno abbiamo preso invece un altro tipo di scansione, però la prima puntata è del 2016. Allora sarebbe carino magari riprendere qualche vecchia puntata, qualche vecchia intervista. Adesso devo un attimo pensarci. Allora, questa canzone mi ricorda una vecchia pubblicità. Intanto buon pomeriggio anche a Alberto. Vogliamo i centri estivi radiofonici, ma in un certo senso li faremo i centri estivi radiofonici, perché ci troveremo con i miei set vintage, che poi come sapete è nato prima il set vintage e poi la trasmissione radiofonica. Di solito si fa al contrario, no? Si crea un prodotto che funziona in radio e poi lo si esporta nelle serate. Io ho fatto l'esatto opposto, perché appunto all'inizio c'erano molti spazi parlati, un po' come adesso, e quindi c'era appunto, era proprio un programma radiofonico, e molte persone mi hanno detto: ma scusa, ma perché non lo fai in radio questa cosa? E poi da lì banalmente ho deciso, grazie a molti di voi che hanno apprezzato questa idea, no? E allora è diventato un programma radiofonico. Buon pomeriggio intanto anche a Luca. Ciao Luca. Sì, è vero, lunedì sarò in quel di Follonica, perché c'è la ciclostorica La Leopoldina, esatto, e quindi lì faremo un'installazione. Fra l'altro è già aperta la mostra Memorie Sonore, si può già visitare, ci sono gli oggetti esposti nelle vetrine dei negozi di Sensuno, nel quartiere di Sensuno. Chi si trova da quelle parti può visitare la mostra, c'è un percorso che si snoda, poi li faremo animare, li accenderemo il 1° di giugno, faremo una cosa molto carina, per cui non mancate. Sarò lì insomma dal pomeriggio in poi, non solo per cercare di capire la Leopoldina e di fare da tappa di arrivo per questa gara, ma poi anche per fare festa, per fare un po' di baldoria, come giusto che sia. Quindi grazie anche a Luca dal Salotto Rock questa volta, no? Dove, sì, dal Salotto Rock, esatto. Allora, torniamo alla cover di oggi, la versione originale famosissima. La volta scorsa avevamo parlato di Bruno Lauzi, che nel suo album Simon ha voluto omaggiare questo grande cantautore newyorkese, tra le canzoni che lui ha trascritto in italiano, lasciandola più possibile aderente la sua versione a quella originale, c'è anche The Sound of Silence, il suono del silenzio, che verrà pubblicata 10 anni dopo rispetto all'originale, nel 1975, da Adriano Pappalardo, con la sua voce davvero unica. È un disco questo, di cui poi parleremo tra poco, ricco di musicisti di un certo livello. Intanto sentiamoci la versione italiana, il suono del silenzio.

Davvero molto particolare questa versione del suono del silenzio, The Sound of Silence, realizzata da Adriano Pappalardo con testo di Bruno Lauzi, molto curato l'arrangiamento. Insomma, siamo in un periodo musicalmente interessante, perché poi gli anni 70 hanno regalato davvero dei dischi belli. Insomma, qui c'è l'RCA italiana, ci sono dei turnisti di tutto rispetto, per cui cosa dire. Addirittura c'è anche Edda Dell'Orso, tra l'altro come voce in Dolcemente e in Non si può, Roberto Rosati, altro grande turnista, Gaetano Zocconali, Luciano Ciccaglioni, per esempio, Nicola Samale e via, insomma sono tanti questi musicisti che partecipano al disco. Un disco che esce nel 75, si chiama Mi basta così, terzo album di Adriano Pappalardo, che contiene questa cover ma anche altre cover, per esempio Ai miei figli che dirò, la versione in italiano di Knocking on Heaven's Door, celeberrima di Bob Dylan, Dolcemente, che invece è la cover di Love Me Tender di Elvis Presley con l'adattamento di Mario Panzeri, e poi questa Il suono del silenzio, traduzione a cura di Bruno Lauzi, dedicato appunto, era, diciamo, doveva essere inclusa, cantata da Lauzi e inserita in quel disco di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma poi fu scartata e quindi Pappalardo ne approfittò per questa, per inserirla nel suo lavoro. Dentro, insomma, ci sono le canzoni Non si può di Albertelli Tavernese, Mi basta così e così via, insomma tanti altri lavori che, insomma, conosciamo molto bene di Pappalardo. 1975, album che al momento non è stato ristampato in versione CD, è soltanto disponibile sulle piattaforme digitali. Questo per quanto riguarda la cover. 339 25 60 090. Io invece volto pagina perché passo al Momento Library.

Momento library, molto anche questo molto curioso, è fatto a quattro mani, questo 33 giri di etichetta KPM Records, anche questa etichetta specializzata in lavori di questo genere, siamo in Gran Bretagna, Alan Parker, John Cameron che firmano rispettivamente il lato A e il lato B di questa library e dentro ci sono un po' di varie suggestioni. Siamo nel 1973, per cui non ci discostiamo neanche troppo dall'atmosfera della cover che abbiamo appena sentito. Il disco viene chiamato Afro Rock perché ha vari richiami. Intanto iniziamo ad ascoltare questo disco proprio dalla prima canzone, dalla prima traccia realizzata dal compositore Alan Parker, che si chiama Heavy Water.

sembra di averlo già risentito questo riff, questo giro di chitarra. Beh, sì, è vero, non è un plagio, ma comunque ci sono involontariamente ci sono delle similitudini da questo lavoro. Alan Parker, Heavy Water, il riferimento più recente è quello dei Maneskin con Zitti e Buoni. Se velocizziamo questa traccia, sicuramente vi torna facile in mente. Poi insomma, no, non volevo fare il confronto, mi sembrava un po' cattiva la cosa, però ci sono tanti spunti che ci ricordano questo lavoro che è uscito, lo ricordiamo, nel 1973 ad opera anche di John Cameron. Prima di Popolare Network ce la facciamo sentire anche un pezzo di John Cameron, per appunto, che si chiama Afro Waltz. Noi ci ritroviamo dopo, naturalmente, qua sulle frequenze di Radio 3 Network, dopo le notizie di PopNet.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano. Ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud del paese. Combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano. Nelle ultime 24 ore, decine di morti. E i media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale: alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma voluta dalla destra. Le opposizioni protestano, non sappiamo su quale testo discuteremo. L'accusa alla maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet in un'azienda nel siracusano. È successo ieri quando sono morti altri 3 mulettisti, sempre per schiacciamento. Da inizio anno ci sono 33 morti in più del 2025. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo 2 giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno, nuove scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Milano, la destra soffia sul fuoco dopo l'accoltellamento mortale di un 22enne ieri sera in stazione Certosa. La vittima aggredita da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa la gang sudamericana MS-13. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione. È urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Torniamo in diretta qua sulle frequenze di Radio 3 Network, 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie, dal nostro sito radio3.net, che contiene anche tutti i podcast, tutte le puntate precedenti di questo e di tutte le altre trasmissioni che noi facciamo. Vi ricordo il numero WhatsApp, il 339 25 60 090, che funziona anche per Telegram, e poi il numero fisso, lo 0577 98 09 00, qua dai nostri studios di Poggi Bonzi. Oggi parliamo di un gruppo che arriva al momento sbagliato. Il gruppo è perfetto, non fa una piega, è una formazione su cui non si può dire che bene, e bene, e bene, e ancora più bene. Però il momento storico è davvero delicato e particolare. Siamo nel 1977 e parlare di rock progressivo comincia a stonare molto, perché ci troviamo in un momento in cui gli ascolti cambiano, arrivano delle cose nuove, in particolare il cantautorato italiano, e quindi c'è un ascolto da parte dei giovani che si dirotta su quest'altra sfumatura musicale. Poi arriva il punk, arrivano tutta una serie di suoni anche da oltremanica, e quindi è ovvio che il rock progressivo comincia a cedere, e il 77 è veramente veramente tardi, perché la controcultura, la cosiddetta controcultura, era entrata diciamo in crisi nel giugno del 76, per poi lasciare, se vogliamo, spazio al movimento del 77, per cui si cambia completamente, non sono più le contestazioni del post beat, o comunque in un'epoca dove si ridisegna davvero tutta la musica. E c'è da dire anche un'altra cosa molto importante, non vi ho detto ancora il nome, ma ve lo dirò tra poco. La grande stagione dei festival pop si era, ahimè, conclusa, e questo è stato un danno grosso, perché senza il live molte formazioni non avrebbero mai avuto la possibilità di farsi sentire. No, è vero che stavano nascendo le prime radio libere nel 77, però negli anni precedenti non c'erano, e quindi non c'era nient'altro come spazio, no? E molti hanno provato ancora a fare cose di questo genere, perché no, insomma, c'è stato un tentativo di Gianni Leone del Balletto di Bronzo, lo ricordiamo, il primo album da solista vero con lo pseudonimo di Leo Nero, i Gramigna, che addirittura hanno rispolverato il Canterbury Sound, la Pentola di Papin, che accennava anche a cose classiche, rimanendo sempre nel totale anonimato, perché non si sa mai, metti che va male. E invece i gruppi storici, il Banco del Mutuo Soccorso, le Orme, la premiata Foneria Marconi, avevano preso altre strade, quelle molto più pop, perché se andiamo ad ascoltare cose tipo Come ti va in riva alla città della PFM, manco sembrano loro, un disco dell'81, tanto per farne uno a caso. Poi gli Area dei Metro Stratos in quell'anno rimasero silenti, perché anche loro, secondo me, volevano osservare un po' come si stava evolvendo anche il mondo musicale. E chi arriva sulla scena? Arriva la Locanda delle Fate. Andiamo ad Asti, dove si forma questo gruppo musicale, prendendo il nome da un bordello. Questo nome viene preso da questo bordello, la Locanda delle Fate, suggerisce molto, no, questa cosa dove si può fare un po' quello che ci pare. E siamo appunto a seconda metà degli anni 70, e costituiscono il gruppo. C'era un terzetto in pratica con Tagaviglio Vevei, il tastierista, e poi i chitarristi, integrato da altre quattro componenti, fra cui c'era il cantante Leonardo Sasso. La numerosa band di Asti viene scritturata addirittura dalla Polygram, dalla Polydor in realtà, 1977, grazie ad alcune demo, alcuni nastri che loro avevano registrato, provato, senza alcuna diciamo pregressa attività dal vivo. Diceva: noi siamo la Locanda delle Fate e facciamo questa musica. E il primo album che vedrà la luce sarà nel 1977, Forse le lucciole non si amano più. Io aprirei l'ascolto di questo disco con la suite di apertura strumentale, che ci fa capire subito di che panni ci stiamo vestendo, come si dice in Toscana. Eccole qua, la Locanda delle Fate, A volte un istante di quiete.

A volte un istante di quiete, loro sono la Locanda delle Fate, 1977, dall'album Forse le lucciole non si amano più. È bellissimo poi questo incedere musicale, Valentina stava già cominciando a crearsi delle immagini, mi immagino in prati verdi sconfinati che corro. Vedi, dona serenità e spensieratezza questo pezzo, e direi che ci siamo, perché forse il senso è anche questo, no? Un istante di quiete, quell'istante che vogliamo prenderci per staccare, per sognare, fantasticare un po' di cose. Può sembrarci una cosa banale, ma in realtà nel 2026 dobbiamo un attimino riprenderci questi spazi, perché viviamo in un'epoca molto molto ermetica, no? Che non dà molto spazio, poi frenetica, insomma, mettiamoci tutti gli aggettivi negativi che ci vengono in mente. Allora, 339 25 60 090, album che viene poi ristampato in CD, questo della Locanda delle Fate nel 92, con l'aggiunta di una bonus track che è New York, che è un brano che viene inserito solo nella versione CD. Dentro la formazione, ve la ricordo, c'è Leonardo Sasso, che tra poco ascoltiamo alla voce, Ezio Vevei alla chitarra solista, anche lui voce, Luciano Boero basso e organo Hammond, Giorgio Gardino batteria vibrafono, Alberto Gaviglio al flauto, un flautista pazzesco, chitarra e voce, Michele Conta pianoforte e tastiere, Oscar Mazzoglio alle altre tastiere, per cui un bel numeroso gruppo che arriva da Asti e che sul palco naturalmente dà il meglio possibile. Tra l'altro, ecco, esce questo disco, la Polygram, in questo caso la Polydor, l'etichetta che li ha stampati, ha investito tanti soldi, non ha badato a spese, perché piaceva molto a loro, insomma credevano in questo progetto, e infatti anche la parte della copertina è ben curata, il disco si dice è gatefold, cioè si apre come un vero e proprio album, e all'interno c'è anche tutta una parte grafica e le immagini della formazione. Fra l'altro l'incisione è magistrale, lo avete sentito, insomma sulla qualità del suono non c'è niente da dire, neanche sull'esecuzione da parte dei musicisti. Vi ho detto di Leonardo Sasso, è arrivato il momento di un brano che parla dell'infanzia, di andare a ricercare quelle cose che forse abbiamo lasciato in soffitta o in cantina, e quando ritocchiamo di nuovo quegli oggetti, risentiamo quei profumi, quegli odori, magicamente la nostra mente torna in quell'epoca lì, in quel preciso momento. Profumo di colla bianca.

Profumo di Colla Bianca, loro sono la Locanda delle Fate, 1977, l'album Forse le lucciole non si amano più. È vero, sono d'accordo caro Luca, la copertina è davvero bella, è ben curata, e quindi se vogliamo una copertina d'autore che rappresenta un po' anche il momento, no? Se vogliamo, il momento storico di questo gruppo che si affaccia sulla scena musicale proponendo un genere che ormai era già datato, già passato di moda. È bruttissimo questo termine, è veramente orribile. Orrendo dire passato di moda, però non faceva più parte degli ascolti delle persone di quel momento che si erano orientate su altre cose. Però nonostante tutto questo la promozione fu buona, quindi al di là di altre situazioni simili accadute negli anni 70, questa volta la promozione fu ben fatta. E poi ci fu anche un passaggio in Rai, ci fu un tour promozionale, quindi insomma la band ebbe la sua visibilità. Tra l'altro c'è da dire che la produzione artistica, anche quella, è prestigiosa, perché c'è il fratello di Vangelis, Nico Papatanassiou, che è il fratello di Vangelis, che all'epoca fu protagonista anche di un'altra svolta artistica, quella dei Crisma di Maurizio Arcieri. Forse le lucciole non si amano più, abbiamo detto, dentro ci sono queste suggestioni, Profumo di Colla Bianca, Ricordo dell'infanzia che evoca quasi un amore giovanile, poi c'è Cercando un nuovo confine per arrivare alla voglia di completare le mancanze del proprio passato, Sogno di estunno, parola che è stata inventata, no? Contraendo estate e autunno, insomma dell'acquisita coscienza anche di una nuova dimensione spirituale, se vogliamo, e poi Vendesi saggezza, queste alcune delle canzoni. L'album scorre in una maniera incredibile, lo si ascolta con una certa facilità. La Locanda delle Fate, nonostante tutte queste difficili situazioni dovute al momento storico, comunque rimarrà un ottimo progetto. La Vinaville, esatto Vale, è proprio quello, ti fa capire che ti sembra di essere dentro un film ascoltando questo 33 giri. Chiudiamo l'ascolto proprio con Sogno di estunno, che è appunto questo momento in cui finisce l'estate e arriva l'autunno, e allora lo si commenta in questo modo. Eccoli qua, la Locanda delle Fate.

0: Sogno di Estunno, loro sono la Locanda delle Fate, 1977, da Forse le lucciole non si amano più, disco davvero ben realizzato, ben fatto, l'abbiamo sentito da queste tre canzoni, poi naturalmente vi consiglio di ascoltarlo tutto, lo si trova in grande agilità, è stato ristampato anche in versione vinile, tra l'altro suona anche molto bene, non ci sono troppi rimaneggiamenti sonori che a volte vanno a fare più male che bene, poi insomma si trova in versione CD, comunque sia ecco sulle piattaforme, se volete gustarvelo tutto, perché questi album, anche se non c'è una vera storia che accomuna tutte le canzoni, non è un concept album, però lo si riesce a seguire di pezzo in pezzo dall'inizio alla fine, proprio così lo si beve, è una cosa fantastica. Allora sì, arriva Pat Metheny, l'avete già sentito in sottofondo. Eh sì sì, buone vacanze, ma buone vacanze non è vero, perché in realtà io poi sarò con voi, invece che in radio, sarò con voi di persona, perché avremo quest'estate molte cose da fare, avremo delle date, intanto vi ricordo domenica 31 maggio vi aspetto al Lumen per il festone in orario aperitivo, faremo questo festone davvero incredibile, sono tre giorni dove c'è di tutto, musica, teatro, c'è insomma tantissime performance, tante arti, e poi c'è la possibilità di conoscere bene quello spazio, che è un ottimo spazio, io ve lo dico perché al di là che conosco il progetto, se non lo conoscete bene venite, tesseratevi, perché è davvero, quando si parla di rigenerazione urbana, è proprio quella la cosa, la missione è proprio quella, e i ragazzi del Lumen lo stanno già facendo da qualche anno a questa parte, quindi direi che vi invito il 31 di maggio a Firenze in via del Guarlone al Lumen, poi sarò sempre per gli amici di Firenze al Light, avremo alcuni appuntamenti con la radio in vetrina, ma anche con il DJ Set Vintage, poi DJ Set Vintage l'avete visto, gira per la Toscana, il 1 giugno sarò a Follonica, poi ci sono altre date, il 13 giugno sarò alla Novella a Massa Marittima, insomma seguite poi anche i miei social e avrete modo di incontrarmi e di vederci sulla macchina del tempo che diventa itinerante, esatto, e questa è una cosa fantastica. Allora sì, l'ho trovata. Cos'è che hai trovato? Il pezzo? Fammi capire. Cos'è che hai trovato, Alberto? Il brano, questo brano qua? Ah, lo spot dell'epoca, vedi, sì, era la pubblicità dell'RS, poltrone e divani. Era vera, vedi che hai ritrovato la pubblicità televisiva con The Sound of Silence, che è stato il brano che abbiamo sentito prima nell'ambito cover. Ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati anche oggi insieme a me a viaggiare sulla macchina del tempo e vi do appuntamento alla nuova stagione, ma soprattutto dal vivo in questa estate con Radio 3 Network e con tanta musica da fare. E vero, saluto Alberto, Valentina, Luca, Mauro, tutte le persone che scrivono e che sono sempre presenti e quelli che ci ascoltano anche attraverso il podcast, per cui buona estate al nostro pubblico del Vintage, poi ripartiremo in autunno con una nuova stagione e chissà con qualche altra sorpresa, poi quello che faremo d'estate ve lo annunceremo sui nostri canali social, seguiteci. Quindi grazie ancora di cuore, oggi l'ho fatta un po' lunga sui titoli di coda, però era necessario per concludere questa stagione, per festeggiare i 10 anni di Vintage Radio Show. Vi lascio con la formula classica. Il Vintage Radio Show è terminato. Signore e signori, buonanotte.
1: Vintage Radio Show, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipilia a causa di un veicolo in avaria 3 km di coda tra l'Astra e Montelupo. Per traffico intenso code in uscita all'Astra Signa in direzione Firenze. Per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est. Code in uscita a Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Peri Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nu Genea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Israele aumenta gli attacchi in Libano, da marzo oltre 3.000 vittime e 10.000 feriti. Questa è la denuncia del Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi di terra sono arrivati oltre alla zona già occupata da Israele. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran rimangono in stallo. Teheran parla di una prima bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca smentisce. Intanto il governo accelera sulla legge elettorale e fissa l'inizio del dibattito in aula. Per le opposizioni è una forzatura con cui la destra vuole cambiare le regole prima delle elezioni. Mentre in una chat di Fratelli d'Italia in Trentino sono stati scoperti messaggi antisemiti, le opposizioni ora chiedono a Meloni di riferire in aula. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 3.269 le vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo, quando i bombardamenti israeliani hanno iniziato a concentrarsi nel sud del paese. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute di Beirut. I feriti sono quasi 10.000. Oggi i raid nel sud del Libano sono aumentati anche con una tregua in vigore da aprile che non è mai stata rispettata. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime. L'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è

0: stata ancora bombardata Beirut.
1: Intanto Stati Uniti e Iran continuano a negoziare, ma le notizie dai due paesi sono contrastanti. Teheran oggi aveva parlato di una bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha definito le notizie non affidabili. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
0: Gli iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
1: E veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra al 42%. Anziché sopra il 40, e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
2: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno, le opposizioni protestano, la mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche, dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente ma su cui non si perderà molto tempo perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà le urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio e che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni, Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
1: Da oggi alla Camera c'è una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti, dopo il discorso, fu rapito e ucciso da uomini di Mussolini. Proprio sullo scranno da cui Matteotti fece il discorso è stata posizionata la targa commemorativa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, con diverse assenze da parte di membri della maggioranza. Sentiamo il commento di Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
3: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna e il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
1: Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgia Meloni di parlare delle frasi antisemite di alcuni esponenti trentini del partito Fratelli d'Italia mandate su gruppi WhatsApp con altri membri. I messaggi pubblicati dal quotidiano Domani sono stati inviati, tra gli altri, dal candidato alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia, Christian Zanetti, dal consigliere comunale di Trento, Daniele De Mattè, e dalla responsabile del Dipartimento regionale tutela vittime di violenza, Silvia Farci. Messaggi gravissimi e inquietanti, li ha definiti la leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Sentiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
4: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
1: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni, schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo però nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti, e il numero di vittime continua a salire. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente Morti di Lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache. Per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e 2 figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e 4 erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili, certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morti di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
1: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti, che al momento sono prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Pierpaolo Pullini della FIOM di Ancona.
6: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
7: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
6: Beh, sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
1: Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, nella periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane si chiamava Gianluca Ibarra Silvera ed è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione hanno partecipato una decina di persone. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Matteo Salvini, in riferimento all'ipotesi, avvalorata anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana. Tutta la destra cittadina e non solo sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado e criminalità stanno diventando la normalità. E siamo in chiusura. Le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci. Nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, mentre in Francia si sono toccati 39 gradi. In Italia domani 4 città sono in bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Sentiamo Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
8: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Radar Network.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

c'era ancora il mio nome. È un po' di bella stagione.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

said it would. I would not think of such things if

this tune.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.